0: prima mondiale. Edizione 2026 del Salone dell'Auto di Parigi si terrà dal 12 al 18 ottobre nei padiglioni espositivi di Paris Expo Porte de Versailles. Si è spento Gabriele Sabatini, ex calciatore e allenatore. Aveva 50 anni. La carriera era cominciata dalle giovanili dello Spezia. Da centrocampista era arrivato fino alle giovanili del Milan e avrebbe continuato oltre se non avesse subito un grave infortunio. Con la Fezzanese ha vinto anche il campionato di eccellenza. Per ora è tutto.
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Sorriso!
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:01.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Banca d'Italia ha pubblicato nel 95esimo numero della collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento lo studio che evidenzia come la metà del campione adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Secondo studi di settore, il denaro contante si usa di meno in regioni come il Lazio. Cresce il mercato delle stanze in affitto in modo più marcato rispetto a quello degli interi immobili destinati alla locazione, una fetta di mercato che nel 2025 è arrivata a rappresentare quasi il 35% di tutti i contratti immobiliari stipulati nei capoluoghi italiani, in modo evidente in città come Roma, Padova e Bologna. Emerge dal nuovo studio dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare delle Entrate. Salone dell'Auto di Parigi 2026, giunto alla 91esima edizione, si preannuncia ricco di novità grazie alla presenza di diverse case automobilistiche. La torinese Fiat proporrà una concept car improntata su mobilità flessibile e accessibile, prototipo per futuri modelli del gruppo Stellantis. L'edizione 2026 del Salone dell'Auto di Parigi si terrà dal 12 al 18 ottobre. È tutto.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: Sono le 6:04.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
3: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabilieaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso!
9: Cari amiche!
10: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Sorriso!
15: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: anche la versione del Canfin di Madonnina dai Riccioli d'Oro. Ed è con questa canzone che vi apro le porte della vostra casa, perché non posso dire della mia casa, della vostra casa, perché Radio Sorriso è casa vostra. Eh sì. Eccomi, Giovanni Zani. In diretta anche oggi, in questo mercoledì, giorno 7 del mese di ottobre, anno 2026. Siamo qua pronti per vivere la prima parte della nostra giornata. Ma no, noi non si attacca se prima non sentiamo le condizioni della nostra regina madre. Pronto?
1: Un bacetto, sì. Un abbraccio ed un caffè.
0: Sì.
1: Perché un buon mercoledì è. Buongiornissimo!
0: Va bene. Allora, sarei tentato di fare, forse è troppo presto, penso io che sia troppo presto, perché voi siete là ad aspettare che qualcheduno vi dia il buongiorno, lo so che ci siete tutti, avete voglia di registrarvi, fare il giro ciao, un semplice ciao. registrato al nostro numero 345 48 45 663, una roba lepre, veloce, farmi capire che ci siete anche a quest'ora presto del mattino. Cosa c'è, Maurizio? Pronto? Oh, è svenuto il telefono, pronto?
2: Oh, buongiorno signor Zani,
0: buongiorno.
2: Maurizio qua.
0: Sì.
2: Buona giornata.
0: Mi dica.
2: Quanti,
0: mi dica.
2: Sono in ascolto.
0: Bre.
2: Buona giornata.
0: Bravo. Mi accontentavo del ciao, Ciao. Ciao Maurizio, pronto.
3: Buongiorno zio Gio.
0: Buongiorno zia Linda. Beh, gli altri arriveranno con calma adesso, io mi devo. Oh ragazzi! Il leggio manca. Manca il leggio perché devo partire con l'oroscopo del giorno. Aspetta che mi arriva anche la Mimì. Vi mando dopo, dai. Mi basta un ciao.

0: che canzone era? Anima mia era. Giusy Mercury, buongiorno Mimì.
1: Buongiorno, sono Mimì. Buona giornata a tutti voi.
0: Ciao, buona giornata da Torino.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Sono Paolo, siamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
2: Sto camminando.
0: Bene.
2: Buona giornata.
0: Bene.
2: Ciao, ciao.
0: Ricordatevi sempre una mezz'oretta, bastano anche 20 minuti a passeggiata veloce per mantenere il fisico, per mantenere tutto, carrozzeria, motore, tutto a posto, Va bene, se volete aggregarvi, basta un saluto, basta un ciao Joe, ciao sorriso, quello che volete al 345 48 45 663. E adesso Tacabanda, maestro, il primo segno, l'Ariete. Forse dovete affrontare delle difficoltà che non avevate previsto. Riuscirete comunque a cavarvela superando tutti gli ostacoli con grande abilità e competenza. Migliorano le prospettive economiche, fatevi coraggio e osate. Recupererete un rapporto di vecchia data. E adesso tocca ai torelli. Gestirete con attenzione e metodo un problema inaspettato che si presenterà. L'amore vi catapulterà in un'atmosfera da fiaba, sarete ben disposti nei confronti del partner, oltre che teneri e romantici, si prevede una serata da sogno. Wow. Gemelli, il magnetismo personale sarà notevole e vi porterà a raggiungere gli scopi con originalità e con la certezza di aver fatto la cosa giusta. Accentuata sarà anche la capacità di piacere e di saper trasformare piacevolmente la vostra vita di relazione. E adesso, ragazzi, c'è Atos Bassissi con Ombre Tanghero.

Adesso via con il segno del cancro. Se una storia finita continua a rimanervi in mente e a bloccare la vostra voglia di rimettervi in gioco, correte ai ripari. Nonostante Saturno continui con la sua quadratura nei vostri confronti, non potete impedirvi di vivere e di andare avanti. Vi meritate un cambiamento. Leone, la giornata si presenta come un ventaglio di opportunità e sfide. Con Giove che sprigiona la sua energia benefica, potreste sentirvi ispirati e cercare nuove avventure. Tuttavia, Plutone, quell'azzarone di Plutone, vi ricorda di non sottovalutare i dettagli. La chiave è l'adattabilità. Vergine, sarete operosi e attivi. Sapere di essere gli unici artefici di un buon risultato sarà motivo di orgoglio personale e di grande autostima. Se siete in coppia, tenderete ad essere un po' troppo possessivi, ma il partner vi perdonerà, ok? Questo è tutto. Hola, andiamo con la musica. La musica, la musica.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo.
3: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino?
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso.

su Radio Sorriso. Oggi finiremo alle 8, eh. Oggi vi mollo alle 8, però ragazzi, prima di andarmene devo ancora raccontarvi una storia. Una storia assurda, è la storia di John Mazzei. Da che si tratta? Ve lo dico.

A volte ci si imbatte in vicende così assurde da chiedersi ma sarà vero? Bene sì, questa lo è. Questa è la straordinaria storia di John Mazzei. Voi direte, chi cazzarola è John Mazzei? È l'uomo che corre le maratone completamente scalzo. Dagli esordi con le scarpe alla scelta a dir poco inusuale di continuare a correre, ma senza calzini e scarpe. Ogni tanto, dice, mi entra qualche frammento di vetro nel piede, ma poca roba, insomma. Mazzei è abituato agli sguardi perplessi, no? Anche durante gli allenamenti tra i sassi e i detriti lungo le trafficate strade, no? Una volta la polizia mi ha persino fermato mentre mi allenavo a piedi nudi per la maratona in New York. Le parole del runner alla testata americana, no? Al New York Post, pensavano che avessi derubato qualcuno, ma ho risposto: in realtà stavo solo tenendo un passo da 5 minuti al chilometro. Ora si sta preparando per qualificarsi alla maratona di Boston. La gente lo ferma sempre, gli dice: oh, hai dimenticato le scarpe! Lui ormai ha la risposta pronta.

Un'usanza dir poco originale è arrivata col passare degli anni. Prima, infatti, no, correva con calzini e scarpe da ginnastica, ma poi, intorno ai 43 anni, ha abbandonato la corsa per un problema alle ginocchia. Solo dopo 3 anni è tornato a correre, stavolta senza scarpe. A spingerlo è stata una lettura. Chissà cosa mai avrà letto. Dopo mi informo. Devi correre senza scarpe. Essendo un ballerino, ha dichiarato, amo insegnare la tecnica. Mi affascina la concentrazione e lo studio della tecnica della corsa a piedi nudi. La superficie più difficile su cui correre è la ghiaia. Pensa a te, no? Sull'asfalto i danni sono stati minimi, ma Mazzei ricorda ancora con dolore le vesciche di sangue sulla pianta dei piedi dopo aver corso su una pista d'atletica in una giornata caldissima. Questa volta sono rimasto fermo per un mese. Beh, immagino, insomma, ha grigliato i piedi. E ancora il corridore ha aggiunto: quando corro la maratona in New York, stare al centro della strada aiuta perché è molto più pulito, tuttavia ci sono zone della città più complesse di altre. Infine ha concluso, no, incontrare persone è senza dubbio la parte più gratificante, è vero. Ricevo alcuni sguardi di chi pensa che io sia pazzo, fuori di testa, ma per me funziona alla grande. Insomma, questo, capito, si fa le maratone. Voi quanto riuscireste a camminare senza le scarpe? O a correre? No, non dico a correre, ma a camminare. 2 secondi, 3 secondi. Le maratone sono più di 42 chilometri, senza scarpe e

ragazzi, questa è una delle canzoni più belle del mondo, eh? Una delle canzoni più belle del mondo. Mai dimenticato, maestro Murolo, nella parte di Muro.

anche questa versione. Bravi, bravi, bravi, bravi. Amici miei, amici cari. Amici cari, sarà il titolo della prossima canzone che vi mando con Carlo Venturini. Volevo ricordare che siamo agli sgoccioli del nostro appuntamento mattutino di oggi, mercoledì, giorno 7. Mi rivolgo al muro. Fiorella Mota di Livenza. Perché mi lasciano scritto Mota?

rimasta il franco-veneto con Anna e poi Manuela Zandona da Piave, qua me fermo e adesso via con Carlo Venturini. Saluto subito dopo, dai.

amici cari, amici belli, è finita la puntata, noi ci rimettiamo domani, domani ora 6 come al solito, se arrivate prima io ve lo chiedo gentilmente, aprite tutto, date aria, cambiate l'aria. Vabbè, dai, è stato bello, io mi sono divertito, spero siete divertiti anche voi, insomma, se vi siete divertiti tornate, perché no, dai. Hola, questo è l'ultimo con Gigio Valentino, canta Nel mio paese.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Shape of Things a car.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Sono le 8:02.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Buongiorno da Esther Oletto. Scontri, incendi e arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche, cui hanno partecipato anche i sindacati. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Tennis, stagione è finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neocommissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. L'ultimo saluto di Messi all'Argentina, è il momento più triste della mia carriera, ha esordito il giocatore nel suo discorso allo stadio di Buenos Aires, dove l'Albi Celeste ha battuto il Benin. È stato un onore difendere questa maglia, concluso l'oramai ex numero 10. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
12: Sorriso.
23: Cari amiche
24: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
25: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
26: Obi, tutto è possibile.
27: Amore, la vasca?
28: Leviamo.
27: Le piastrelle?
28: Leviamo.
27: Anche i mobili del bagno?
28: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
27: E i lavori?
28: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
27: Mi hai levato le parole di bocca.
28: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
29: Iperceramica.
30: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
31: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
32: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Sorriso!
33: È il momento di A Pieno Ritmo!
34: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E partiamo alla grande anche per questo mercoledì. Buongiorno amici, bentornati a Pieno Ritmo. Mercoledì 7 di ottobre 2026, pronto Giovannino a tenervi compagnia per le prossime due ore con quelle che sono le vostre canzoni preferite, per raccontarvi magari come inizia questo nuovo giorno, questa nuova mattina. 345 48 45 663 oppure 0423 736 680 o 736 681. E poi parleremo del nostro pranzo, quello a Verona, parleremo dei nostri eventi, quello in Slovenia, e poi ci sarà anche l'argomento del giorno, quindi tanta bella carne al fuoco. Ma iniziamo subito, dai, con un po' di musica per svegliarci nel giusto modo. Intanto voi fatevi sentire su Radio Sorriso. Buongiorno.

Rodella con Bambina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno all'amico Beniamino da Selea. Ciao Beniamino, un abbraccio fortissimo e un buongiorno anche a te. Buongiorno a Dina da Rodeano Alto, provincia di Udine. Saluto anche Solidea, Loretta, tutti. Un bacione fortissimissimissimo e grazie di essere stata la Solidea e logicamente dei nostri proprio al pranzo di Radio Sorriso. Un abbraccio fortissimo, grazie, grazie anche proprio perché è stata una giornata fantastica e grazie a Solidea perché è sempre ultra fantastica. Guarda qua che bella foto insieme a me, quindi assolutamente. Andiamo avanti con la musica, arrivano le Mondine con la Teresina, subito dopo i Caramel con Deserti con la voce di Marta, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

I Caramel con la voce di Marta Deserti, e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e logicamente sempre con quelle che sono le vostre canzoni preferite, quelle che sono le vostre richieste, come in questo caso proprio l'amico Martino che ci richiede una bella mazurka alla Codazzi, Patrizio Lucidi.

0: cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Sorriso!
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sorriso!
2: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Musicali Baracca per questo brano, L'ultimo clown, Gianni Drudi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare subito l'amica Nina di Ragogna, ma anche l'amica Franca. Un abbraccio fortissimo a tutte e due con Gigi Nardini e il suo Friul Mix. Subito dopo, accontente invece, chi mi richiede, Marco Z con Mia Rondine, esattamente l'amica Ivana Di Malo. Una buona giornata, cara Ivana, e tra poco per arriva anche la dedica di Virginia da Rossano Veneto.

0: Marco Zeta, mia rondine, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: Esatto, e tu lo sei, Giovannino.
0: Io più giovane che mai, una volta,
1: Ma no, che sei il cucciolo di tutti noi, sei il baby.
0: Proprio il baby.
1: Il baby boy.
0: Sì, il baby boy, magari la sigla va.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E oggi l'argomento mi piace,
1: Tiziana.
0: Mi piace, sì, sì.
1: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Sorrisini, buongiorno Giovannino. Quante volte nella vita hai detto sì, anche se dentro di te volevi urlare? No, non voglio! E invece
0: voglio.
1: L'hai fatto. Tipo, non so, hai accettato un invito anche se volevi restare sul divano?
0: Sì,
1: oppure
0: vero.
1: Hai accettato di fare un favore e subito dopo ti sei chiesto: ma perché l'ho detto? Perché l'ho fatto?
0: Sempre.
1: Ma perché?
0: Ogni volta, ogni volta.
1: Davvero? Allora chiediamo ai nostri ascoltatori di raccontarcelo con WhatsApp, magari un bel vocale qui su Radio Sorriso. Qual è stata la volta in cui hai detto sì ma avresti voluto dire no con tutte le tue forze? E soprattutto, perché hai detto sì? Per educazione? Per amore? Per paura? O semplicemente perché non hai avuto il coraggio di dire no? Vogliamo sapere.
0: Dipende quale sì
1: da
0: intendo.
1: Dipende
0: nel senso che ci sono dei sì che ho detto anche per coraggio, per mancanza di coraggio, quando avrei dovuto, voluto dir di no. Ah, così dipende.
1: Ah, sì, anch'io devo dire che sono stata, magari andavo malvolentieri, avrei voluto dire di no, però poi la situazione è cambiata, nel senso che nel frattempo dicevo no, ma perché ho detto sì? Perché ho detto sì? E dopo in realtà si tramutava in un incontro speciale, particolare, bello, insomma.
0: 345 48 45 663 oppure?
1: Oppure ditelo a Giovannino allo 0423 736680.
0: E adesso mi offrirei un caffè? Di sì?
1: Sì.
0: Anche se avresti voluto dire di no, vedi? Una di quelle occasioni.
1: No, allora te l'offro.
0: Scherzo, intanto io ti metto Mauro Levrini con Farfalla in difesa e salutiamo ancora Virginia da Rossano Veneto.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo incassa le prime due fiducie sulla riforma della legge elettorale. Oggi il terzo voto, domani a scrutinio segreto quello finale. Gli articoli riguardano tra l'altro l'introduzione delle preferenze per la Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni pronte al ricorso alla Consulta. La rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche nel terzo atto delle proteste. Quasi 500 i fermati. Riunione d'urgenza all'Eliseo per fare il punto della situazione. Sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Tennis, Sinner salta anche le finals. La mia stagione è terminata, ha annunciato l'alto atesino in un video. Deve continuare i trattamenti al ginocchio destro. Calcio, Malagò, neocommissario della FIGC, ha convocato per la tarda mattinata l'assemblea federale in vista delle elezioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sorriso.
15: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
16: Radio Sorriso, il giovane che mai.
5: mi immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: su fitactive.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Sorriso!
7: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano, Marco il Clan con Voglio Te, seconda ora insieme, sempre qui a pieno ritmo, sempre con Giovannino, e si parla di quelle volte che avete detto sì ma in realtà avreste voluto dir di no, quelle volte che diciamo sì dai lo faccio, sì dai ci sono, e poi dici no ma perché l'ho detto. Intanto diamo il buongiorno a chi ritorna perché qualcuno ha perso il pullman. capita.
2: Buongiorno.
1: Io
2: sono di rientro perché Mattia ha perso il pullman e quindi ho dovuto portarlo a scuola. Niente, adesso mi avvio per il lavoro sempre in vostra compagnia. Un bacio grande, ciao a tutti.
1: Va bene, un abbraccio fortissimo, buona giornata. E poi buongiorno a Giuliana di Montichiari. Buongiorno Giuliana, e un abbraccio forte, un abbraccio va anche all'amico Alfredo dalla provincia di Brescia, che tra poco accontentiamo, ma un saluto lo faccio anche all'amico Mario da Gazzo Veronese. Buongiorno Mario, una buona giornata. Arriva Sabina Salvestrin con Madonnina dai Riccioli d'Oro.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice: no, io sono seduto, non stai parlando di me. Le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, andati a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede. E allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto. E allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice: ah, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

Ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena. E allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

Paolo Bertoli, Cuore Vagabondo Mix, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Antonio di Padova con un bel buongiorno che ci manda, e poi abbiamo accontentato invece chi mi richiedeva terra mia. Complimenti, sono Alfredo di Brescia. Ciao Alfredo, un bacione fortissimo. Dai, raccontatemi quella volta che avete detto di sì ma volevate dire di no. Ce ne sarà una in particolare, non so, quella volta avete detto sì, andiamo in vacanza, e poi però avreste voluto starvene a casa. Raccontatelo a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. Buongiorno Radio Sorriso, per cortesia dedichereste la canzone Sarà a mia moglie Maria? Grazie mille, sono Mario di Dolo, ma ben volentieri, nella versione di Omar Codazzi arriva proprio questo bel terzinato.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Sorriso!
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

continua con la musica, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo ad accontentare la richiesta dell'amica Emanuela dalla provincia di Trieste con Gianni Valfusi, A lui che ama il mare.

0: Festival Fusi con A lui che ama il mare, sempre qui su Radio Sorriso, e si continua con i vostri messaggini in segreteria.
1: Ciao, sono Maria Rosa da Villa Valfana. Volevo fare tanti auguri a una mia amica Maria Rosa, che un po' che non ci vediamo.
0: Auguri!
1: Da parte di Maria Rosa e Dino, un abbraccio e con la canzone Madonnina dei Riccioli d'Oro. Grazie, buongiorno.
0: E non possiamo accontentarti perché è andata in onda proprio nella mattina di ieri, quindi un abbraccio forte, però tanti tanti auguri a Maria Rosa.
2: Sì, se vuoi richiederci qualcos'altro molto volentieri cerchiamo di accontentarti. Allora salutiamo Marco che richiede il brano Ho imparato a sognare, la dedico ad Adriana, dice mai smettere di sognare, Marco da Brescia. Grazie Marco del tuo messaggino e ti accontenteremo con questa bella cover italiana ripresa poi dall'orchestra di Roberto Tagliani e dalla voce di Adriana.
0: E c'è quella volta, a parte gli scherzi, ora che magari hai detto di sì e poi invece era un no dentro di te,
2: ma
0: magari anche piccole cose,
2: allora
0: cose
2: a me
0: leggere.
2: Succede praticamente sempre, cioè ci sono tante volte che dico sì e vorrei dire no, però ho il senso del dovere o perché mi dispiace magari per la persona che me lo sta chiedendo e quindi praticamente dico sempre sì, anche se molte volte vorrebbe essere un no, perché ogni tanto dico dovrei pensare più a me stessa e questo poi va a discapito di casa mia.
0: Quindi
2: magari di mia, di mio marito, cioè soprattutto magari di mio marito, che è quello che soffre un po' di più spesso e volentieri anche le mie assenze.
0: No, ma certo, sicuramente è vero, assolutamente. Va bene, noi continuiamo con la musica, andiamo a salutare l'amica Maria Angela da Maser. Buongiorno Radio Sorriso, è possibile ascoltare la canzone di Luca Vettoretto, Bisogno di te? Assolutamente sì, tra poco.

0: Luca Vettoretto, Michela Fabian con Ho bisogno di te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare gli amici di Vigo d'Arzer, Elvira e Roberto, con una buona giornata anche a voi.
1: Ciao ragazzi, una buona giornata, salutiamo anche l'amica Luigina di Morgano e ora andiamo ad accontentare invece chi avevamo detto, l'amico Marco con Roberto Tagliani, la voce di Adriana con Ho imparato a sognare.
0: Io sto ancora un po', ho deciso.
1: Stai ancora un po', bravo.
0: Poco
1: sì.
0: Poco sto ancora, dai.
1: Sì, sì, ti devi far perdonare pure, devi pur far perdonare, sappilo.
0: Ma da cosa che l'hai voluto tu?
1: Sì, proprio.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
6: Sorriso!
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 11:00.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Buongiorno. Sulla legge regionale del fine vita il governo ipotizza di impugnarla in Corte Costituzionale. Passi indietro non si fanno, dice il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. Il governo ha tutto il diritto di interloquire, ma è pur vero che la legge è stata fatta in maniera rispettosa, soprattutto alla luce delle indicazioni che la Corte Costituzionale ha dato alle altre regioni.
11: La provincia di Vicenza paga il pedaggio della superstrada pedemontana veneta per cittadini e imprese, sbloccando di fatto il cantiere del ponte di Rivarotta a Bassano del Grappa. Per tutta la durata dei lavori, che prevedono la demolizione e ricostruzione della porzione danneggiata del viadotto lungo la provinciale 111 Nuova Gasparona, l'ente si farà carico dei costi della tratta autostradale, compresa tra i caselli di Bassano Ovest e Colceresa.
10: Verso l'assemblea regionale dell'ANCI i conti sono tutti in ordine per i comuni veneti, ma preoccupa il futuro dei bilanci. A incidere sulla futura disponibilità di risorse sono gli adeguamenti degli stipendi del personale, ma anche il caro energia. Investimenti a rischio soprattutto per fronteggiare l'emergenza abitativa.
12: È tutto.
13: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 736 80. Chiedilo a Radio Sorriso.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
15: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
16: È possibile.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow.
17: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: Bella raga, sono io.
6: la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
12: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
16: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
16: Le piastrelle?
19: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
20: Come mi immagino il Black Friday?
21: Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Sorriso!
24: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini con Acqua di Mare, sempre qui su Radio Sorriso, Farfalle su due ruote, seconda ora insieme, ancora qui a parlare di quella volta che avete detto sì, ma in realtà dentro era no.
2: Raccontatevi, sorrisini, noi siamo qui per questo, raccontatevi no. Con...
1: Sì, beh, più volte magari per senso del dovere dico sì e poi in realtà sarebbe no, ma... In realtà poi grandi, cioè, momenti specifici non me ne vengono in mente, per esempio.
2: Beh, io per dire giovedì questo, cioè domani, ho detto sì a una cosa, avrei voluto dire no. Però è proprio lì, dipende. Il senso a volte anche del dovere che te lo fa fare.
1: Giustamente, il senso del dovere, il senso dell'amicizia.
2: Sì,
1: comunque
2: di responsabilità,
1: è importante, responsabilità
2: a volte.
1: Nei confronti di qualcuno, di qualcosa. Quindi assolutamente sì. Ero
2: se
1: raccontare.
2: Mi ascolta mio marito in questo momento, mi dice sì, ma la responsabilità tu ce l'hai sempre verso gli altri. E metterebbe anche il punto esclamativo.
1: Sto ascoltando Franco,
2: scrivici. Ma non lo so, può essere. No, non credo stia ascoltando, perché in questi giorni so che è in negozio, perché per le varie malattie si è in negozio. Hanno sterminato il negozio, in pratica.
1: Inizia il periodo.
2: Sì,
1: anche
2: sì,
1: noi
2: sì,
1: siamo sulla buona strada.
2: Siamo sulla buona strada tutte e due, tra l'altro.
1: Duro, no, ma io ho solo la voce un po' più profonda.
2: Ma io ho la gola che tipo sembra che stia prendendo fuoco, però vabbè, ho solo questa sensazione per il momento. Un po' la testa, hai presente, pesante.
1: Sì, perché è un po' di... Vabbè, è il periodo, dai, copritevi bene se uscite, mi raccomando, non prendete freddo, non dormite solo con il lenzuolino e con le finestre aperte come faccio io, perché così sì, vi ammalate sicuro. Arriva un bel brano adesso, la Danimos Band con Guerriero, sempre qui su Radio Sorriso. 345 48 45 663 per i vostri sms, whatsapp, per le vostre note vocali, oppure
2: ci chiamate allo 0423 736 680 o in segreteria telefonica 0423 736 681.

0: l'Italia che balla. E guarda la Iris come stava ballando questo bel brano, questo bel purpurri di artisti. Iris.
1: Dimmi, Giovannino.
0: Andiamo a salutare qualcuno.
1: Salutiamo l'amico Paolo, un abbraccione forte, che l'abbiamo contentato proprio con questa canzone. Siamo l'Italia che balla. Ciao Paolo, grazie di essere dei nostri. Io ringrazio sempre gli ascoltatori che scelgono tutte le mattine Radio Sorriso, che scelgono tutto il giorno Radio Sorriso.
0: Sì, sceglietela anche il pomeriggio, ecco.
1: Sì, ecco, chissà perché tira sempre acqua per il suo mulino. Però
0: ma perché tutto il giorno, cioè bisogna Radio Sorriso.
1: Tutto il giorno.
0: Per esempio, sai che al pranzo domenica più di una persona ha detto: io ascolto Radio Sorriso tutto il giorno fino alle 3 alle 4 del mattino. E questo è bello.
1: No, uno, due, è bello anche se rispondete al telefono anche alle persone che non conoscete. Non per forza le dovete ascoltare, se non vi interessa andate a bloccare il numero, ma dopo che avete risposto, perché qualcuno ci blocca anche i nostri numeri, lo sai, vero Giovannino?
0: Sì, tanto sì.
1: Tra questi numeri che vi chiamano potrebbero esserci le indagini di ascolto.
0: E loro vi dicono: buongiorno, vorremmo sapere che radio lei ascolta durante il giorno.
1: Tanto ti dicono che agenzia sono, eccetera.
0: Vabbè,
1: poi
0: si presentano,
1: sì.
0: Logicamente.
1: Poi vi tengono al telefono 10 minuti, non vi chiedono soldi, non vi rubano soldi, non vi preoccupate, anche perché è ora di smetterla di pensare che se uno risponde al telefono gli vengono rubati i soldi dal telefonino.
0: Ecco,
1: è impossibile.
0: Bravi, infatti,
1: è possibile questa cosa solo se voi date dei vostri codici personali.
0: Ma loro non
1: chiedono
0: codici, loro vi fanno delle domande sulle vostre abitudini giornaliere di solito.
1: Quante ore ascolta la radio durante il giorno?
0: Fino
1: che radio ascolta?
0: Mattino, Radio Sorriso.
1: Ma da che ora a che ora?
0: Dalle 8 di... no, dalle 16. No, non mi ricordo.
1: L'ascolto tutto il giorno?
0: Tutto il giorno.
1: Va bene.
0: Dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera.
1: Ok, bravo Giovannino. Vedi che hai capito. Allora, così succede questo, ma questo serve per far vivere Radio Sorriso.
0: È molto importante per noi la vostra risposta, perché poi queste vostre risposte vengono pubblicate sui dati di ascolto, che sono un po' il nostro pane. È il modo per far capire chi investe su Radio Sorriso quando siamo ascoltati. Quindi siete voi i protagonisti anche in questo caso, le vostre risposte.
1: Diciamo che qualcuno adesso avrà detto: chissà se è veramente così. È veramente così.
0: Per
1: la radio è effettivamente così.
0: È proprio così, e quindi voi siete veramente importanti, intanto perché ci ascoltate, perché ci stimolate, ma anche perché le vostre risposte per noi sono veramente il pane. Quindi rispondete, se vi chiedono di perdere 10 minuti per Radio Sorriso, fatelo.
1: E tra pochissimo il nostro amico Alberto di Acerbis.

0: questa mattina vi parlo di terra e sole. Anzi, no, non ve ne parlo io. Do il buongiorno all'amico Alberto Acerbis. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Allora, io questa promozione che mi sta dando delle grosse soddisfazioni. L'olio Acerbis lo conoscete, non fate finta, non fate gli indiani, lo conoscete. Sapete come lavoriamo, ci teniamo a consegnare a casa, chiamiamo prima. Noi siamo, vogliamo essere, anche se ci sentite in radio, la bottega di una volta. Quindi per noi è un piacere quando ci chiamate anche per scambiare due parole, veramente bello. Io sono nato così nella bottega, quindi per me è così. Ma molti ci dicono, caro il mio Alberto, noi siamo in due, eravamo in cinque, si è sposato il figlio, è scappata la moglie, quello è arrivato, è andata via, noi siamo rimasti in tre. Sei bottiglie non lo conosco il tuo olio, sono un po' troppe per assaggiarlo. E io dico in francese, taguer, risù, hai ragione. Allora, cosa abbiamo studiato? Terra e sole. Sono tre bottiglie di olio, due del fresco di Frantoio, che va molto bene a crudo in cottura, in cucina meraviglioso. Una bottiglia del primo novello etichetta nera. Primo novello etichetta nera, quello da usare la domenica. Sei scatole di tonno Contrada San Cusumano, non una. Il nostro tonno pinna gialla, prima scelta, una roba fuori di testa. Tutta questa roba, anziché 70 euro, perché il tonno vero ha un prezzo importante, attenti, 55 euro. Ma io vi sto vedendo, allora lì pensate voi. Adesso fa 55, poi gli mette 10 euro, 15 euro di spedizione. E invece no perché voi ascoltate Radio Sorriso, e invece no perché siete una grande famiglia, e invece no perché vi piace la musica del Liscio, e invece no perché amate le tradizioni. Quindi, se chiamate adesso, perché la promozione è destinata a finire, 55 euro, tre bottiglie di olio, due del fresco e uno del primo novello, sei scatole di tonno Sicilia, Contrada San Cusumano, pinna gialla, prima scelta, 55 euro, trasporto non lo pagate, ve lo consegniamo sull'uscio di casa per ordinare 030 68 40 48. Io direi via le telefonate.
0: E grazie mille Alberto, allora alla prossima.
1: Ciao campione!

0: questa mattina è tornata a trovarci la nostra amica Miriam di Acerbis. Ciao Miriam!
1: Sì, ciao caro, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori. Allora, io vorrei darvi stamattina due parole chiave nelle quali sicuramente ognuno di noi si riconosce. La prima è artrosi e la seconda è cartilagini, che sono poi due parole che sono legate l'una all'altra. Perché artrosi che cos'è? È l'assottigliamento delle cartilagini articolari data dal fatto che a un certo punto il nostro corpo comincia a non rigenerare più le fibre di collagene di cui le nostre cartilagini sono fatte. E qui che cosa succede? Che abbiamo infiammazione, abbiamo dolore, perché le cartilagini sono quei cuscinetti ammortizzatori che noi abbiamo dentro le articolazioni. Quindi non c'è nessuno che può dire no, a me non succede. Prima o poi succede che a tutti noi questo processo, che è un processo degenerativo cronico, e qui interviene il nostro ACUC2. Che cos'è ACUC2? È un integratore alimentare a base di collagene nativo, non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, lo stesso collagene di cui sono composte le articolazioni. Oltre a questo collagene abbiamo frassino e boswellia per andare a togliere l'infiammazione e il gonfiore, e vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3. Stamattina per voi un'offerta straordinaria. Volete provare 30 giorni di trattamento? 35 euro direttamente a casa vostra. 2 mesi di trattamento, 60 giorni, 60 euro direttamente a casa vostra. Ma io stamattina voglio riservare a chi chiama adesso, in questo momento, lo 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, un'offerta straordinaria per 4 mesi di trattamento. È iniziato l'autunno, tra un po' ci sarà il freddo, l'umidità, che sono nemici delle articolazioni, ed è adesso il momento in cui dobbiamo iniziare il trattamento. 4 mesi di trattamento, prezzo specialissimo per voi, e anche il nostro Arnia in omaggio, un integratore a base di miele, propoli, polline e pappa reale, che in questo momento nel cambio di stagione non può mancare. Chiamatemi adesso per sapere cosa costa questa offerta, 030 68 40 408.
0: Grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Finite le vacanze!

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Sorriso!
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
5: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Sorriso!
6: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: L'amore è l'amore con il nostro direttore Alexo. Allora ritorniamo in diretta, vero Max, per presentare e invitare i nostri ascoltatori a pranzo.
2: Quindi attenzione amici bresciani, di Rovigo, di Verona, anche di Vicenza, anche tutti per carità, però vi dico questo perché saremo a Santa Maria di Zevio, quindi in provincia di Verona, al ristorante Cascapin domenica 15 novembre.
1: Sì, ora, cambiamo location, se domenica scorsa eravamo in quel
2: Friuli per accontentare gli amici di Trieste, del Friuli, di Udine, della Carnia, e benvenga anche amici di Brescia che sono venuti comunque a trovarci, ci avviciniamo un po' più nel veronese, quindi saremo a Santa Maria di Zevio, Verona, domenica 15 novembre al ristorante Cascapin. Siamo già tornati anche l'anno scorso, tutto bello. Ospiti, li dico io o li dici tu?
1: Dilli tu.
2: Ne dico il primo, dai. Poi gli altri due te li lascio perché...
1: Ospiti.
2: Allora, ospite d'eccezione, signore e signori, fai il rullo di tamburi. Rossella Ferrari e Casanova, poi
1: Daniela Cavanna e Paola Fabiani. Insomma, dai, noi scherziamo, ma certo. Veramente sono le ospiti per il momento confermate. Una giornata dedicata agli ascoltatori, come hai detto tu, con Radio Sorriso in compagnia di noi, degli speaker di Radio Sorriso e i nostri grandi ospiti. Il menù completo, danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro.
2: Esattamente.
1: Però dovete prenotare il vostro posto.
2: Ovvio.
1: 0423 7367. Tutte le informazioni le trovate su sorriso.it. Scrivete sempre sorriso con 3 R. Ripetiamo, allora 0423 è il prefisso.
2: 0423, hai detto ripetiamo.
1: 73 67
2: sulla ruota di Roma.
1: Sì.
2: C'è la ruota di Roma?
1: Sì, c'è. Allora, ascoltiamo Paola Fabiani, amore mio, non piangere, una delle ospiti.

0: Addirittura di Madonne.
1: Madonne.
0: Senti un po' cosa ci scrive il nostro sorrisino Marco di Vicenza.
1: Ciao Marco, partecipa spesso, vedo ai nostri sondaggi.
0: La prossima volta mi invento direttamente un viaggio all'estero. Perché? Che cosa è successo a Marco?
1: Allora scrive: io ho detto sì a una cena di famiglia quando dentro di me sentivo già partire l'allarme. Quindi attenzione. Mia suocera aveva detto: tranquilli, facciamo una cosa veloce, siamo arrivate alle 19:30 e alle 23 eravamo ancora al caffè, la prossima volta dirò di no, oppure mi invento direttamente un viaggio all'estero, hai capito?
0: Esatto, per non parteciparvi, quando si vorrebbe dire no dentro di noi e invece poi alla fine concretamente si dice sì e dobbiamo accettare anche il compromesso.
1: Vabbè.
0: Allora c'è Gigi Campina, l'orchestra del cuore, con Quando sto con te. Però se volete fare le vostre richieste musicali o lasciarci un bel vocale, dire la vostra,
1: esatto,
0: cosa devono fare?
1: Beh, semplicemente devono comporre il 345 48 45 663 e mandarci un WhatsApp, così come ha fatto Marco e così come ha fatto Elisa di Treviso, che andremo a leggerla tra qualche istante.
0: Certo.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
10: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga. Asciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 13:03.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno.
4: Si allarga l'inchiesta sull'inquinamento da PFAS nella costruzione della superstrada pedemontana veneta. Con il fascicolo bis ci sono 6 nuovi indagati. Intanto è iniziata l'udienza preliminare che dovrà decidere se mantenere a processo i 12 imputati per l'inquinamento nella costruzione della superstrada. Ultimo saluto a Cavallino Treporti, a Sean Micheli e Gabriella Querino, i due giovani sposi vittime dello schianto in laguna del 12 settembre scorso. Bandiere e gonfalone a mezz'asta sia a Cavallino Treporti che a Venezia, dove entrambi i sindaci hanno firmato l'ordinanza di lutto cittadino. La Corte Suprema ha confermato l'impianto accusatorio sulla presunta infiltrazione mafiosa dei casalesi a Eraclea, nel veneziano. 30 anni al presunto boss Donadio, annullata la sentenza per due direttori di banca. È scontro a Rovigo tra la sindaca e il vescovo su migranti e carcerati. Il vescovo Pavanello, la sindaca nomini il garante dei detenuti. Valeria Cittadin risponde, il vescovo difenda le radici cristiane.
3: È tutto.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
7: È possibile.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Come mi immagino il Black Friday?
12: Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Che bel valzer con Leonardo Vallicelli, era Mister Balera. Allora torniamo in diretta, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Oggi si parla di sì, ma detti pensando a no. E questo è il succo dell'argomento. Allora ha chiamato Luisa di Monfalcone, dice: a me è capitato, sì, è capitato varie volte, siccome sono una tipa sincera, condiscendente, così dico sì, ma magari penso no, volevo dire no, ecco, anzi mi impongo, dico no, e invece poi alla fine sono molto buona e dico sempre sì. E poi ancora abbiamo un altro messaggio che arriva da Elisa di Treviso. Una mia amica mi ha chiesto questo favore: mi aiuti a traslocare sabato? Io senza pensarci ho detto certo, peccato che sabato mattina mi sono presentata e ho scoperto che abitava al quarto piano senza ascensore. Dopo 3 ore col frigorifero sulle scale mi sono chiesta perché non ho detto semplicemente no. Da allora, quando sento la parola trasloco, divento improvvisamente irreperibile. Elisa, questo tutto serve. E adesso per Riccardo di Santa Maria di Sala ascoltiamo Ral Casadei con La Mazzurca di Periferia.

0: dacci un'esibizione di canto.
1: La mitica O Sole Mio, questa nella versione di Nicola Congiu, che è quasi quasi uguale a quella di Elvis Presley.
0: Quasi, ma proprio.
1: Senza nulla da togliere a Nicola Congiu.
0: Anzi, forse meglio, diciamo, forse meglio.
1: Nicola Congiu? Sì, possiamo dire di sì.
0: Tanto ormai Elvis Presley non ci ascolta, quindi voglio dire. Possiamo dire qualsiasi
1: cosa. Magari da lassù.
0: Ci eravamo fermati prima. L'hai letto tu il messaggio di Sara? L'hai letto tu?
1: Sì, Birichina.
0: Devo leggere lì.
1: Se riesci, leggine un altro.
0: Luca, l'hai già letto Luca?
1: No.
0: No, Elisa dovevo leggere.
1: L'ho letto già.
0: Paolo, l'hai già letto Paolo?
1: No, non
0: allora
1: l'ho letto.
0: Leggiamo Paolo di Padova. Tu devi salutare qualcuno di Padova.
1: Sì, devo salutare Renato di Villa del Conte e Silvano da Padova.
0: Quindi ciao Renato e ciao Silvano. Paolo scrive: la mia compagna mi ha chiesto: amore, ti piace questo vestito?
1: Rifacciamo, fallo tu. Allora dice: la mia compagna mi ha chiesto: amore, ti piace questo vestito?
0: Allora lui dice: non mi piaceva per niente, ma le ho detto sì, è bellissimo.
1: E lei? L'ha comprato la sera stessa.
0: No, lei l'ha comprato la sera stessa.
1: Secondo me non mi sta poi così bene.
0: E io, effettivamente, poi scrive: morale, ho imparato che a volte dire sì è molto più pericoloso che dire no.
1: Perché è una domanda trabocchetto.
0: Effettivamente, è pericoloso a volte, soprattutto su una donna.
1: Ecco.
0: Quando gli tocchi i vestiti, le scarpe, si salvi chi può.
1: Richiesta da Renato, questa è Vulcanica, Fabio Corazza.

Paolo Bagnasco, il tango Hablame. Sono le 13:28. Vi ricordo i nostri numeri per richiedere le vostre canzoni e anche lasciarci i vostri messaggi: 345-48-45663 con messaggi SMS, WhatsApp o Telegram, oppure potete telefonarmi allo 0423-736680, come ha fatto il nostro amico Silvano, che vuole sentire Pistolero da Linda Biscaro.

0: State ascoltando? Ridiamoci su!
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Con Mare dentro Marianna.

tiramaci, siamo sempre noi, ovviamente siamo solo noi, quelli con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Buona continuazione di pomeriggio da Claudio Prospero, Radio Sorriso, oltre liscio, insieme con voi e le vostre scelte musicali. E facciamo subito tappa in quella di Spinea, andando a salutare Claudio con gli amici del gruppo folk El Canfine. Arrivano le belle tradizioni, poi da Spinea ci si sposta in quelle di Mira Oriago, salutando Adelio e Marilena. Subito dopo protagonisti Veronica Cuneo e Matteo Bensi con Figlia dei Monti.

Veronica Cuneo con Matteo Bensi, figlia dei Monti. Un caro saluto, adesso andiamo in quella di Crosara. Amarostica, salutando Luca, buon pomeriggio anche a te Luca, buon lavoro e buona compagnia, naturalmente con il sorriso.

italiani, protagonisti, cari ragazzi, i rodigini e le voci di Francesco e Monica. C'è la Chisomba che ci accompagna al prossimo punto. Ora noi nel silenzio.

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato. C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Oggi il nostro appuntamento ci porta in provincia di Varese, siamo a Busto Arsizio, do il benvenuto a Nunzio Interra che è responsabile dell'area commerciale di Edilluongo. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, Edilluongo, che fa parte del gruppo Termo Luongo, ha una un campo d'azione molto mirato. Ce ne vuole parlare?
4: Sì, noi praticamente nasciamo come Termo Luongo all'inizio con già 30 anni di attività. Dopodiché siamo diventati anche Edilluongo, dove ci occupiamo di ristrutturazione completa, chiavi in mano, e abbiamo nel nostro interno, nella nostra sede di Viale della Repubblica 61, abbiamo anche un'esposizione dove abbiamo tutto: boss doccia, piatti doccia, laminato, parquet, piastrelle, tutto quello che serve per completare un appartamento o un bagno. Noi diamo un bagno completo praticamente, chiavi in mano, e idem anche gli appartamenti.
3: Vi occupate soltanto, diciamo così, di ambienti domestici, quindi civili abitazioni, o andate oltre, tipo il commerciale e industriale?
4: Tutto, facciamo anche tipo capannoni industriali, villette, tutto quello che riguarda ristrutturazione. Poi ultimamente ci siamo anche qualcosina su proprio della ristrutturazione e vendita di qualche appartamentino che acquistiamo e vendiamo ai nostri clienti.
3: Oggi abbiamo parlato di Edilluongo di Busto Arsizio. Ringrazio il responsabile area commerciale Nunzio Interra.
4: Grazie a voi e saluti a tutti.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
9: Così vicino.
10: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
9: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Finite le vacanze.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Sorriso!
2: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

Beatrice Orrigo e la Fisa di Serena Lofaro. Buona continuazione, cari ragazzi. Facciamo tappa adesso, subito in quella di Trieste, andando a salutare Branca con le 11 ore, Pietro Galassi e Marco Zecca.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, e qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavo, amici! La BMST, lei, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto, e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

0: Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a nervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani a

0: e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.

con il sorriso. Buona continuazione, cari ragazzi. Buona continuazione a tutti voi, buona compagnia. Un valzer lento, e che valzer lento.

un classico fra i valzer lenti e amore. In questo 7 ottobre, cari ragazzi, festeggiamo il compleanno di Michele Ranieri. Un abbraccione, caro Michele, tanti tanti auguri, buon compleanno, buona vita e buona musica sempre. Augurissimi, Michele Ranieri, che sarà tra gli ospiti, tra gli artisti protagonisti il prossimo 29 ottobre, giovedì 29 ottobre, a Bassano de Grappa al Teatro da Ponte, in occasione del 18° Gran Galà delle orchestre. E quest'anno per l'occasione Michele Ranieri canterà in duetto insieme con Elena Cammarone, e stanno preparando una cosa. Vabbè, ma qua ci si ferma. Vi aspettiamo allora, cari sorrisini, le prevendite sono aperte. Tutte le notizie vi invito a visitare il nostro sito sorriso.it, alla pagina eventi ci sono i vari punti vendita dove acquistare i biglietti, ovviamente anche la sede di Radio Sorriso e la possibilità di poterli acquistare anche online, e poi come sempre la sera dello spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle 19. Tante belle canzoni rigorosamente dal vivo, grandi hit italiani ed internazionali, accompagnate dall'orchestra di Maurizio Medeo. E poi il quadruplo premio alla carriera quest'anno con Tassinari, Giannarelli, Ferrara, Moreno, il biondo, uno spettacolo nello spettacolo. Vi aspettiamo. Eccolo qua intanto il festeggiato di oggi, Michele Ranieri, senza te.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile. Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Sorriso!
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono le 16:03.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
17: Radio Sorriso Traffico.
18: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Stessa situazione in direzione Trieste, code a tratti tra il Bivio A4, il raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. È tutto.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
25: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio vicino a te.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Sorriso!
11: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

l'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi ci porta in quella di Marostica. Vado a salutare le gemelle quasi Kessler, Giuliana e Assunta, un abbraccione anche a voi, buon tutto e sempre con il sorriso, e arrivederci naturalmente alla Gran Gala dell'orchestra protagonista, ci sarà pure lei, Manuela Recchia, con Vacanze Romane. Poi la tappa successiva è Cairano San Marco. Ci facciamo tappa lì a Cairano, proprio per una bella ricorrenza. Claudio e Maria festeggiano oggi il loro 63° anniversario di matrimonio, con tanti auguri dei figli Luca e Barbara con le loro famiglie, e naturalmente ci uniamo anche noi a questa bella ricorrenza. Tanti auguri agli sposi. Gianni Dego subito dopo, protagonista.

darci le stelle. Noi invece adesso andiamo a chiudere con l'ultima tappa del viaggio musicale di oggi in quella di Salzano, salutando Lina, protagonista Michele Rodella, O Sole Mio.

0: Michele Rodella, oh sole mio, questo sole che oggi è un po' così, un po' birichino, e da domani insomma le previsioni parlano di pioggia, abbassamento delle temperature. D'altra parte siamo già alla 7 di ottobre, ma con il sole, la pioggia, con il vento arriva la signora Carlotta, eccola qua in tutta la sua bellezza. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio, mi presenta come se fossi tempesta del
0: no
1: Man. Che bello arrivare con i lampi che escono dagli occhi.
0: Domani ho paura che da questi giorni
1: lanciando fulmini a destra e a manca.
0: Insomma, vi ho seguito, non tutto, ma per una parte ieri vi ho seguito con le tovaglie, insomma, e vedi il pubblico.
1: Il tessile casa funziona.
0: Vedi.
1: Ho partecipato numerosissimi.
0: E
1: sorrisini.
0: Beh, mi fa piacere e spero altrettanto, perché parlando di sole mio e queste temperature, stavo pensando, insomma, sembra le previsioni parlano di pioggia, 7-8 gradi in meno, eccetera, ma c'è ancora l'usanza, chiedo a lei signora Carlotta, perché lei insomma è una donna di mondo, ama le tradizioni, le lenzuola quelle estive, quelle invernali.
1: Ah, cambiare dal lenzuolino leggero a quello in flanellona.
0: Mamma
1: mia. Lei me lo chiede perché lei le lenzuola non le usa, immagino, forse perché lei è rimasto fermo
0: a quelle
1: in seta leopardata. Seta leopardata.
0: Ma se tasessi un attimo, però vede,
1: però non nega.
0: Io va benissimo quelle estive, ma anche poi adesso, poi con il freddo assolutamente sì, quelle un po' più pesantine.
1: Ma lei non è quello caloroso, scusi, io pensavo che lei andasse a dormire in tenuta da mitica scivolando sulle lenzuola di seta, che così mi si ritrova caduto dal letto, povero signore.
0: Magari forse no, perché l'età non è più quella che insomma ma cosa dice secondo lei? Lei ha questo doppio cambio oppure?
1: Non proprio perché cioè in realtà ho proprio un cambio di tattica, diciamo, non di pesantezza,
0: cioè?
1: Perché d'inverno uso il piumone e lo metto nel copripiumone.
0: Ah, ok, pertanto dice se anche ha le lenzuola quelle più leggere, però
1: no, anzi io ho il problema che patisco più il caldo d'inverno che d'estate a momenti, perché quando sono coperta ho caldo.
0: E lei va controcorrente.
1: Vado controcorrente, signor Claudio. Poi d'estate però ho i set di lenzuola con il lenzuolino e non con il copripiumone.
0: Ah, ok, d'accordo, ok.
1: A volte un po' di lenzuolino si tira su volendo.
0: Assolutamente.
1: Ma quello che non manca mai nel mio letto è sotto il lenzuolo il coprimaterasso,
0: certo,
1: che disperde il calore.
0: Ah.
1: Ho comprato questa cosa alveolare super tecnologica che mi aiuta a non sentire troppo caldo né d'estate né d'inverno.
0: E nota che
1: funziona meravigliosamente.
0: Ah, bene,
1: signor Claudio, guardi.
0: Provi, magari, chissà che i nostri ascoltatori siano concordi con ciò che dice lei.
1: E sta cosa di ascoltatori hanno il flanellone da una parte e il cotone leggero dall'altra.
0: Ok.
1: E poi le lenzuola tutte bianche o le preferiscono colorate o le preferiscono ricamate a mano da abili mani?
0: Ma ci saranno ancora?
1: Sì, io avrei paura di rovinarle.
0: Tanta roba, ragazzi.
1: Lenzuola in postacci che neanche le sto a dire.
0: Ok.
1: Non quelli dove va lei, che sono le lenzuola.
0: Lei pensa che io. Lei mi manda nei posti più recondi. Che cosa si mangia?
1: La camera da letto del signor Claudio. Con il letto king size. Con questa testiera in pelle.
0: Sì.
1: E queste lenzuola lucide in seta leopardata.
0: Si brava a pensare.
1: E il signor Claudio che arriva con la sua vestaglia
0: da mascata
1: color porpora e il suo bicchiere di champagne.
0: Quello proprio non manca mai.
1: Bellissimo.
0: Siamo a posto, signora Carlo. Mi fa piacere.
1: Può confermare o ribaltare.
0: Vabbè. Poi mi farà sapere, vabbè. Persino quelle damascate. Vabbè, sorrisini, noi per oggi ci fermiamo qui con la signora Carlotta, lenzuola estive, non estive, damascate o quant'altro. Vabbè, noi ci risentiamo domani pomeriggio, ripartiremo con un altro viaggio dalle 14 a Radio Sorriso. Ci salutiamo per oggi con una bella taranta mediterranea. Grazie a tutti voi da Claudio Prospero, buona serata, a domani, buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
2: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: active.it. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Inauguriamo il nostro appuntamento odierno con Mary Rinaldi. La la la, una bella novità grazie all'edizione Caramba. Sorrisini belli, buon pomeriggio da Carlotta. E alle 16.39 parte I colori della musica e noi oggi così cambiamo l'argomento. Il signor Claudio era curioso, no? Il signor Claudio voleva sapere se voi sorrisini cambiate il tipo di lenzuola dall'estate all'inverno. Ci sono lenzuola più pesanti, di flanella di solito, non so se esistono anche di lana, sarebbe meraviglioso per i freddolosi. E invece poi d'estate magari si usa un tessuto più leggero, meno ingombrante, insomma. Com'è apparecchiata la vostra camera da letto? Fatemelo sapere, raccontatelo a Radio Sorriso chiamandolo 0423 736680 o 736681. E già che ci siamo, potete anche richiedere una canzone. E se invece preferite fare il tutto tramite messaggio o nota vocale, il 345 48 45 663 è il numero da salvare sul vostro cellulare. E così si parte, miei cari amici, si parte nel pomeriggio sorrisino con il Fox in compagnia di Marco e Claudia. Questa è una canzone.

Ed era la pizzica con Manuel Malanotte, marinaio. Un saluto a tutti i marinai, immagino. Allora, state scrivendo parecchi. Il marito di Cesarina mi vorrebbe già le lenzuola in flanella. Lei di solito le cambia in inverno, mette quelle più pesanti. Non ha ancora fatto il cambio. Il marito in realtà vorrebbe già dormire al calduccio. Vedi, di solito è la donna che ha freddino e dorme un po' più imbacuccata, e l'uomo invece ha sempre caldo, almeno per esperienza. Invece in questo caso è il marito che invece vuole il lenzuolino più pesantino. Mi piace molto. Cristina Bologna è letto con il tramonto, quindi le lenzuola stampate in modo molto vivace, due cuscini in mezzo e il gatto Romeo. È un gatto pigro che non si muove mai dal letto, suppongo, chi lo sa. Fantastico. E allora raccontatemi anche voi la situazione lenzuola a casa vostra, perché oggi il signor Claudio ci ha messo questo quesito. A lui non tange, perché tanto lui usa solo le lenzuola di seta leopardata, ma noi comuni mortali magari abbiamo una varietà. C'è anche semplicemente il tema bianche o colorate, non è mica da poco. C'è Luca Bergamini con Omar Codazzi e la cumbia.

e c'è la mazurka in pedana nel pomeriggio di Radio Sorriso. Io salgo in pedana salutando anche Giacinta e Lina, e Giacinta mi raccontava che loro hanno un sacco di lenzuola, ancora quelle della loro mamma, pensate un po', tutte belle ricamate, e la stessa Lina, grande, bravissima, esperta ricamatrice, ne ha confezionate di molto molto belle. Chissà che meraviglia, aiuto. E poi c'è Miranda a Milano, per lei arrivano i girasoli con Amici Miei, un bacio Miranda.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: Sorriso.
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 17 e 3 minuti.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di persone, pari al 9,9% della popolazione, hanno dichiarato di aver rinunciato a una o più visite o esami, rispetto al 7,6% del 2023. Circa 4 milioni hanno rinunciato per i lunghi tempi d'attesa e 3,1 milioni per motivi economici. Lo evidenzia il nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale di Fondazione Gimbe, presentato alla Camera. Meno rinunce alle cure al nord, come in Veneto. In un appartamento di un condominio di via Duca d'Aosta a Mestre sono stati disposti accertamenti in seguito ad una segnalazione di un continuo afflusso, anche di notte, di persone che arrivavano sul posto con monopattini e biciclette. Gli agenti intervenuti hanno accertato la presenza di ingenti quantitativi di droghe. In carcere un 24enne e un 26enne, denunciato un 25enne. In Veneto l'assessora regionale ai servizi sociali alla famiglia Paola Roma ha presentato il progetto Sicuramente Teatro, Scuola e Prevenzione della Violenza, coprogettato con Fondazione Giulia Cecchettin. Facendo rete tra soggetti diversi è possibile costruire risposte efficaci, contribuendo alla costruzione di una cultura fondata su rispetto, consapevolezza e prevenzione, spiega Roma. È tutto.
9: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Orocash.
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
20: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
21: È possibile
22: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
23: Sì.
24: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
22: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Sorriso!
26: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: Sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Con Gianni Drudi e l'ultimo clown andiamo anche a Borgoricco a salutare Marino. Ciao Marino, buon pomeriggio, buona serata ormai, che qua il tempo si sta facendo bigio, miei cari amici. Oggi si parla di lenzuola, quali sono, insomma, se fate il cambio, che cosa succede a voi, come funziona a casa vostra. E allora, chi sei tu che non mi scrivi nemmeno il tuo nome? Nicola dice: io uso le stesse lenzuola sia in estate che in inverno perché non ho tempo di stare là a controllare i tessuti. Ottima cosa. Arriva per te Lorenzo Pilat adesso, con Trieste piena de mar. Senti che parte.

0: Ed erano i Folk Popovic con Batticuore. Il cuore batte su Radio Sorriso grazie al nostro amico Gigi di Udine, che voleva dedicare questo brano agli amici di Platischis o Platischis, che dir si voglia, o ditemi come si dice, che magari io non sono molto ferrata. Abbiamo anche un messaggio vocale da ascoltare. Chi c'è? Chi c'è?
1: Ciao carissima Carlotta, sono un onorevole di Campalto. Ciao. Che velocemente ti saluta a te e tutti gli amici in ascolto. Sono in autostrada, perciò è piacevole sentire la vostra musica.
0: Grazie.
1: Ciao, buona serata.
0: Una buona serata a te, un buon viaggio nonno Lele, grazie mille, un salutone. Salutiamo poi anche la nostra amica Fiorella, che è uscita in nostra compagnia, una bella passeggiata nei prati con la musica di Radio Sorriso, e mi racconta anche che è sempre sempre sempre lenzuola di cotone anche in inverno. L'importante, e questo ricordiamocelo sempre, è cambiarle almeno una volta alla settimana. Grazie Fiorella, ti mando un abbraccione. Noi continuiamo a ballare con Christian Tranchini in questo caso. Questa è Mi travolgi d'amore.

0: Un bel valzer in compagnia di Siro Facchin qui su Radio Sorriso. Era deslumbramiento, che è difficile da pronunziare, eh? Abbiamo un altro vocale. Chi c'è? Chi
1: Ciao,
0: c'è?
1: Carlotta. Ciao Carlotta, sono Ottavio Castelbaldo.
0: Ciao Ottavio.
1: Mi faresti ascoltare per piacere? Ti amo davvero.
0: Assolutamente sì, c'è Pietro Galassi per te, caro Ottavio. Tagli un attimo perché poi tutto il discorso ti rispondo ovviamente privatamente, che non interessa agli altri sorrisini. Un bacione, caro Ottavio, arriva Pietro Galassi, contiamo davvero.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con 2 giorni di grandi offerte?
5: Ma guarda che offerte io! Incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
8: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 690.

Lara Agostini Band con Acqua di Mare apre la nostra seconda mezz'ora insieme. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 per questo cocktail di sera di questo mercoledì 7 di ottobre. E intanto io vado a salutare l'amico Marco che ci scrive una buona serata a tutti i Sorrisini e un abbraccio a te Antonella. Una buona serata a te Marco, allora anche da parte mia. E io vado a ricordarvi 345-4845-663 per quanto riguarda i messaggini, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Anche i semplici ciao sono graditi, le vostre richieste, le vostre dediche, i vostri sorrisi ovviamente qui in onda sulla radio più giovane che mai. Il numero di telefono è stato composto anche da Grazia di Verona che ci chiede una canzone di Gianmarco e gli artisti della Bagutti con Una vecchia canzone italiana, Care Italia. La sentiamo in sottofondo. Grazie, una buona serata anche a te.

Matteo Manfucci con La Luna sul Monte, 18:46 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma adesso vi porto a parlare di Natale. Ok, non guardatemi male, non pensate male, io questa mattina ho visto anche Pandori e Panettoni, quindi il Natale è dietro l'angolo, però vi porto a parlare di Natale perché il Natale quest'anno ha una destinazione speciale, 3 giorni per staccare dalla routine e immergersi nell'atmosfera incantata della Slovenia. Infatti dal 27 al 29 novembre potete vivere con noi le magie di un viaggio tra Lubiana e il lago di Bled, strade illuminate, mercatini natalizi, fuori d'avvento e tutta l'atmosfera delle feste. E per rendere il viaggio ancora più speciale, serate all'insegna del divertimento con musica e balli grazie al nostro direttore Alex e con dei graditi ospiti, Emanuela Recchia e Gianni Drudi. La quota comprende il viaggio con la partenza dai principali caselli autostradali, 2 notti in un hotel, l'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, la visita guidata sia a Lubiana che al lago di Bled, il trattamento in mezza pensione e la tappa al casinò con l'accompagnatore dell'agenzia. Tutto a 459 euro a persona in camera doppia. La Slovenia d'avvento, 3 giorni per regalarti un Natale da ricordare un po' in anticipo e soprattutto con la radio più giovane che mai. Per qualsiasi informazione vi invito a chiamare lo 0423 7367. Domande, curiosità o prenotazioni, i nostri ragazzi sono a vostra disposizione a partire da domattina alle 9. Pronti a partire? La Slovenia vi aspetta. E adesso invece andiamo a salutare Franco che mi chiede Fabio Corazza con Come mi vorresti prendimi. Ciao Franco, una buona serata anche a te.

Con questa pizzica gioiosa abbiamo ascoltato anche Sonia Amigoni e andiamo invece a salutare gli amici che ci scrivono dal Trentino. Ciao ragazza, ti stiamo ascoltando da Trento tramite la app sul cellulare. Grazie per la bella musica di Radio Sorriso. Possiamo sentire qualcosa di Paola Fabiani? Tipo una polca? Andiamo, grazie, buona serata. Ciao ragazzi a voi, una buona serata a voi. Grazie per essere insieme a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E noi ci ascoltiamo Paola Fabiani con questa polca come da voi richiesto, come si intitola Alla Carica. Ciao ragazzi!

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
12: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
14: Sorriso!
15: Radio Sorriso 0423 736680.
16: Sono le 19:02.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Buona serata da Federica De Boni. La presidente del Consiglio Meloni, a margine del vertice Med 9 a Spalato, torna sul caro energia e su flessibilità e inflazione in Unione Europea. Ne ho parlato con von der Leyen, è un dibattito ancora lungo, sostiene. Sui carburanti valutiamo le accise mobili, spero si ripristini pienamente il price cap. Brutta seduta per Piazza Affari, che segna la maggior perdita in Europa. Crescono anche i rendimenti dei titoli di Stato, anche se non così elevati come quelli francesi, si fermano a 115 punti base. Il FTSE MIB cala del 2,51%, male le banche. Il governo incassa alla Camera la fiducia sugli articoli 3 e 8 della legge elettorale, esteso il diritto al voto dei fuori sede anche ai caregiver. Domani l'atteso via libera finale a scrutinio segreto. Firmato il contratto di medici e dirigenti della sanità, aumenti lordi fino a 560 euro al mese. Il rinnovo concluso oggi all'ARAN, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni, vale per il triennio 2025-2027. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Sorriso
21: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
22: Bollettino Deghiversario numero 2.
23: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
24: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
25: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
26: Aspetta un secondo.
27: Trovato, c'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
25: Così vicino.
27: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
24: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
28: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
29: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
30: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
31: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
32: Tutti per Orocash.
33: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
34: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Sorriso!
35: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, la voce di Vito per questa Ciliegi in fiore, che era il brano del mese delle edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, con cui abbiamo aperto la seconda ora insieme. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20, quindi un'altra ora insieme con tanta buona musica al 345 48 45 663 per il messaggino, oppure telefonicamente 0423 73 66 80 o 81 finale. Ma vado ad introdurvi l'argomento con il quale volevo stuzzicarvi questa sera, perché in base a recenti studi dell'oltreoceano, sia da una parte, quindi in America, che quello che sta succedendo in Giappone, sembra che la generazione Z, e lo ammetto, sono andata a vedere anch'io che generazione è, quella tra il 1997 e il 2009, stia facendo un passo indietro per quello che riguarda gli appuntamenti, soprattutto i primi appuntamenti, perché si rivolgono sempre meno alle app e ai social e si vedono sempre più vis-à-vis, si parlano, fanno anche magari delle uscite a quattro, però gli piace stare a casa a fare un puzzle insieme, gli piace andare a condividere una pizza insieme, quindi si stanno approcciando in modo diverso, si stanno approcciando, testuali parole dell'articolo e dello studio, come si approcciavano i miei genitori. Diverse persone hanno usato questa frase e quindi si fanno veramente dei passi indietro e si torna a quello che era il primo appuntamento, quindi reale e non virtuale. Ma voi vi ricordate il vostro primo appuntamento? Quindi un passo indietro anche voi, riportatelo alla memoria, aspetto i vostri messaggi 345 48 45 663 e parleremo di questo durante quest'ora. Andiamo invece a salutare Betty da Porto Gruaro, che ci richiede una canzone di Titti Bianchi, ascoltiamo insieme a lei Opera. Ciao Betty.

Elena Camo con Noce de Fiesta alle 19:22 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a leggervi due messaggini che sono arrivati proprio in riferimento all'argomento che vi ho lanciato prima. Innanzitutto vado a salutare Virginia di Vicenza che scrive: ciao Antonella, che bel argomento che hai proposto, il primo appuntamento. Bisogna allontanare i ragazzi dallo smartphone. Ed è vero Virginia, è quello che sta succedendo con le generazioni dal 97 al 2009. E infatti ci scrive Lucio: ciao, sono nonno Lucio, e proprio la settimana scorsa parlando con mio nipote mi ha detto che ha conosciuto una ragazza e che finalmente era dietro la compagna di banco dietro e hanno deciso di uscire. E io gli ho detto: ma la conosci questa ragazza? No nonno, però finalmente posso parlare con qualcuno perché abbiamo degli interessi in comune come i libri, di conseguenza sicuramente passerò un bel pomeriggio. E anche questa è molto bella come risposta, perché si torna sì al passato, ma si torna veramente ad un passato in cui i ragazzi d'oggi escono, in base a questo studio che c'è stato, escono e tornano a fare le cose che si faceva una volta, una passeggiata magari romantica, un gelato, un pomeriggio a leggere un libro, a scambiarsi qualche idea su un libro che si è regalato o che si è ricevuto come regalo. Di conseguenza ragazzi, è il ritorno secondo questo studio, e ci sono diversi articoli a riguardo che stanno appunto confermando che la generazione Z sta cambiando il modo di vivere i primi appuntamenti. Quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. Andiamo invece ad accontentare chi ci chiede la prossima canzone. Ci ascoltiamo Luca Roncari con Chiquitita piccolina, canzone che è stata richiesta da Francesco. Una buona serata a te, Francesco.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aiol 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Finite le vacanze.

0: Night.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Sorriso
6: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
7: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia a Zambotto, a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.

Belli del cielo apre la nostra ultima mezz'ora insieme. Buonasera sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 in questo cocktail di sera di mercoledì 7 ottobre. E vado a salutare Virginia, vado a salutare Sandra da Gemona del Friuli e vado a salutare anche chi mi ha mandato un video con dei gattini che non si firma, ma una buona serata anche a te e grazie del simpatico video. Vado invece a salutare la piccola Lucia che ha chiesto di poter ascoltare una canzone e ci ascoltiamo insieme a lei, Sofia. La sentiamo in sottofondo, Angelo Caravaggio con Sofia.

Patrizio Lucidi con questo tango dal titolo Diabolico, che è stato richiesto da Anna Maria dalla provincia di Venezia, e parlando con lei mi diceva che bello, finalmente si torna indietro, si fanno un paio di passi indietro anche questi ragazzi che, come dicevi tu, si vanno ad incontrare nuovamente e più che virtualmente proprio di persona. Sì, ed è una cosa molto bella, perché leggevo un paio di messaggi che sono arrivati nel frattempo, faccio un piccolo assunto. E c'è chi dice: il primo bacio, il primo vedere, anche solamente la prima passeggiata, il primo sfiorarsi le mani è una cosa che piace tantissimo. Ha ragione l'amico Franco dalla provincia di Udine, e giustamente magari virtualmente sono quelle cose che non si sarebbero potute fare, ma che adesso stanno, per fortuna, passatemelo, però mi è uscito proprio dal cuore, stanno per fortuna tornando. Quindi un passo indietro, un incontro non più virtuale ma reale, magari come dicevano altri amici che scrivevano: sì, anche noi 5 anni fa ci siamo incrociati per la prima volta e io sono stato colpito direttamente sul treno per Venezia, ho visto questa bella ragazza, non avevo coraggio di affrontarla, un amico la conosceva tramite un messaggino, abbiamo fatto un giro particolare e adesso la prima uscita è stata fatta a 4 con una bella passeggiata a Venezia e adesso siamo felicemente insieme. E ci fai ascoltare una cumbia così nel frattempo balliamo? Ho scelto per voi, ragazzi, Danilo Ponti Band con Notti d'Oriente. Una buona serata anche a voi.

Faded, Monica Borsato alle 19.54 e vado a salutare Andrea da Vicenza, una buona serata anche a te, vado a salutare Teresa della Costa Azzurra, bisù da Mentone, una buona serata, giornata grigia di pioggia. Teresa, qua era un po' grigia se devo essere sincera la giornata, ma almeno non ha piovuto. E viva la sera che facciamo la cena, ciao Mario, una buona cena anche a te, bellissima l'emoticon che mangia gli spaghetti, no, io questa sera vado di vellutata questa sera detox, come siamo d'accordo con Carlottina, quindi andiamo di direttamente di vellutata. Vado invece ad accontentare chi mi chiede una canzone, appena chiamato infatti Fiorella dalla provincia di Verona e mi chiede una canzone per la mamma Maria. Andiamo ad ascoltare insieme a me, lei, Marco Gavioli con Parlami d'amore, Mariù. Ciao ragazze.

0: Marco Gavioli con questa Parlami d'amore Mariu in versione salsa conclude le nostre due ore insieme. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino alle 20, vi auguro una piacevole serata, un buon fine settimana e ci diamo appuntamento per quel che mi riguarda alla settimana prossima, ovviamente sulla radio più giovane che mai. Da Antonella è tutto, buona serata ragazzi, un buon weekend a voi!
1: Avete ascoltato Cocktail di sera.
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: Amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Sono le 20 e un minuto. Radio Sorriso Meteo.
2: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in graduale peggioramento nelle regioni settentrionali, a cominciare da quelle di nord-ovest, dove nelle prossime ore sono attese piogge via via sempre più diffuse, ma poi verso fine giornata queste piogge raggiungeranno anche le regioni di nord-est. E domani giornata molto variabile e instabile, converrà tenere l'ombrello a portata di mano, anche come temperature e valori in progressiva diminuzione. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
14: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. Corona-craniscagora.com.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: Mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
3: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora al tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso!
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Ed.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Sorriso.
8: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
1: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo!
7: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
11: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
12: Obi, tutto è possibile.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
14: Le piastrelle?
13: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Sorriso!
18: Cari amiche
19: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
19: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
20: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
21: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
22: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
21: Ovviamente! Vieni anche tu!
22: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori.

0: parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
2: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
1: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Meglio sorriso.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
12: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato. C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Hit Universal Fun.
14: Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Sorriso!
16: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Sono le 22 e 5 minuti.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
8: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
7: Ovviamente! Vieni anche tu!
8: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È l'una e zero minuti.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. A breve l'approvazione della legge elettorale. Simonetta Mattone, deputata della Lega.
3: La maggioranza sta attraversando un momento di grande responsabilità e consapevolezza, anche soprattutto sugli aspetti positivi di questa legge, che garantirà finalmente stabilità al paese.
2: Non la pensa così Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle.
4: Ci sono plurimi profili di incostituzionalità, anche la mancata corrispondenza tra il voto degli elettori e quelli che risulteranno effettivamente eletti, violazione dell'articolo 51 della nostra Costituzione.
2: A 3 anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato: la data segna la tragica ricorrenza dell'ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani, molti giovani anche di altre nazionalità, vilmente colpiti, tratti in ostaggio, privati della vita mentre si trovavano riuniti per un'occasione di festa. Mattarella ha aggiunto: gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Si cambia argomento. A 20 anni dalla prima pubblicazione viene celebrato uno dei dischi di riferimento della discografia di Neffa, Alla fine della notte. L'album torna in formato CD e in una speciale edizione limitata in doppio LP con vinili colorati rosso e blu. Dal 9 ottobre. È tutto.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di persone, pari al 9,9% della popolazione, hanno dichiarato di aver rinunciato a una o più visite o esami rispetto al 7,6% del 2023. Circa 4 milioni hanno rinunciato per i lunghi tempi d'attesa e 3,1 milioni per motivi economici. Lo evidenzia il nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale di Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Meno rinunce alle cure al nord, come in Lombardia. Nel terzo anniversario dell'attacco dei terroristi di Hamas durante il Nova Music Festival, lo street artist Alessandro Paolombo ha ricreato una delle immagini simbolo. Vi compare una ragazza portata via in motocicletta che tende il braccio verso il fidanzato catturato da altri terroristi. Pochi giorni fa le autorità israeliane hanno annunciato il decesso del possibile conducente della moto. Si cambia argomento. Dopo i concerti tenuti a La Spezia e Brescia, prosegue a Milano il nuovo tour di Bruno Risas. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre si esibirà sul palco del Teatro degli Arcimboldi. Gli spettatori si aspettano che riproponga i suoi grandi successi, ma anche alcuni brani legati all'ultimo album, L'Albero delle Noci, uscito a febbraio. È tutto.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.